di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così

Credo di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così sembra quasi

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così sembra quasi

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi

arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi

0: vocês.
1: Universo 7P Radio, la web radio ai confini dell'universo.
2: This station is now the ultimate power in the universe.

0: Universo 7P Radio, la web radio ai confini dell'universo. This station is now the ultimate power in the universe.
1: Credi di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi? Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi.

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così

0: Universo 7P Radio, la web radio ai confini dell'universo. This station is now the ultimate power in the universe.
1: Credi di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi? Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto starò male quando smetterai, ehi. Quando fai così

0: Universo 7P Radio, la web radio ai confini dell'universo.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Credi di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi? Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi.

arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi